Sì, del Fertino. Per il telefono. Follow up in Oakland, thank you.